0: overcome
1: every powers of falling.
0: Every powers of falling.
1: Prayer. Liapaya da masaka da Maria paya da Maria ta. Lieleria torra patalia tea. Lianda da da da masaya da da da. Riapaya da Maria da da da Maria tereberia te. Biwa ba paya biwa ba paya.